0: colore ai festival italiani che ne è sempre l'allegria e noi siamo qua ben contenti per portare avanti un altro bacante alle festival italiani qua in Tella Radio Lead.
1: Valtri si adrio ascoltare il programma Festa d'Italiani a presentazione Parisotto Ciò.
0: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Salutiamo a tutti i Valtri, canale 64 Caticoni della 77.5 la Radio Lide. Grazie a tutti i Valtri. Saluto anche il nostro struccabottone Gabriel che sempre viene giù a portare avanti la nostra cultura italiana. Saluto anche il nostro capo più grande della radio, Mauro Val Morbida, in suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Leader. Quel garrafone di vin, mezzo storno canta così. Sempre dico sesto lavoro qua, va a parare tutti i sabati delle sere, 7:30, grazie a vari ascoltatori, ma dopo quei che mette mascarsella sacramentato, allora salutiamo qua tutti i nostri patrocinatori, parserà sul nostro qua come la commerciale Orizzonte verso Irmão Scomaceto, Arge Pase Alimentos, Cantina Belfior, verso il Free Prando Alimentos e Succo di Uva, questo sì, fatto per la casa della Uva Bon.
2: Canta tutti, balla e noi siamo più felici.
0: Tutti canta, tutti balla e noi siamo più felici, guarda, sono che roba. Quindi che Vati vuole partecipare qua del programma, mandare qualche messaggio, se Vati vuole gravare, un messaggio italiano, neanche viene fuori a me da mescolare su con un pochettino di portoghese, ma di preferenza che sia il nostro dialetto italiano, potete mandarlo qua della radio, vale solo il telefono qua della radio, WhatsApp, le 984 37 78 26. Mi sempre dico per mandare qualche messaggio qua del WhatsApp della radio, perché del mio... mi sono dovuto pararlo, allora te la ora di fare sulla live, allora non fu. Come il Giulimar, Salvador, mi ha mandato sabato passato, e ha scritto, del mio mammino, vardo te la ora del programma. E che ha detto, manda una musica per la mia mamma, la Lucia Batti, Salvador, che la Gadrio Fariani. Allora, Lucia, ti mandiamo 8 di dopo, sacramentato. Allora te attendiamo il tuo fiol qua, il Giulimar. Un struccone grande per te, allora, Lucia Batti Salvador e a tutta la famiglia Salvador, il Celso, dopo contiamo una storietta che il Celso mi ha contato. Allora la sera del compleanno, giorno 8, sabato passato, allora Giulimar mi ha domandato la musichetta La Verginella, allora partì Lucia Batti 8 di dopo, perché il tuo fiore mi ha scritto nel mio cellulare, bisogna scriverti sempre quel della radio. Mettiamo su allora per la Lucia Batti Salvador, La Verginella.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio per la festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabi delle 6 alle 7, mela grazie a tutti i vari ascoltatori, vi dico con grande varado. La Dourusanga vara sorella Alessandro Boccardo mi ha detto buongiorno italiano, buongiorno a te Alessandro e tutta la tua famiglia, mi ha detto di manso qua, che meraviglia, vara, andiamo a ricevere l'altra la festa, ci vara so. Il nostro amico Alessandro Boccardo, so pupà, il cookie, Savimonte, venire su in quattro, mia vera, le roba. Allora tutti invitare allora a che nella festa del Giaborà, allora di Mande San Rocco, allora in Coe e anche di Mande. E roba viene il nostro gran amico la Do, a famiglia Boccardo, la Do di Urusanga, Santa Catarina, grazie a loro.
2: Ciao, ciao bambino.
1: Ciao, ciao bambino, parliamo adesso della commerciale Orizzonte Parcerasso, il nostro Lena Gran Agropecuaria, ben montata qua nel centro del Vado Est, ben davanti la Cesa Matrice, tanti noi vate la Cesa, ma i sound dove che le zee la Cesa Matrice, e roba. Vaticate fuori di tutto, tutto sarà agro per quale mangiare per le bestiolette, può essere qualche bestioletta che vatica a casa, può essere porchi, bocca, vai, piegole, caure, ratti, tartarughe, pollastri, caure, tutti che le bestiolette che vatica a casa, che te fuori il mangiare, latte la commerciale Orizzonte, se vatica, vuole far sul confezionare la razione a casa, l'unica concentrata, gas, sal, minerale, per vatica far sulla vostra razione, e la che è una muccia di mestieri, che ne è ferramenta di tutti i tipi, mestieri per giardinaggio, tela passare sulle bestiolette, papelleria, fin materiali scolari nella retro sacramentata. E loro anche, loro hanno medicamenti, se le bestiolette passano via tanto pulito. Mi sempre dico che se la vera farmacia delle bestiolette, se la commerciale Orizzonte, e là per vedere che bei negozi qua ti fai su con i mestieri là. Parlai con Lenio, con Parona, con l'equipe di lavoro là per vedere che bei lavori, se ben intendessi là che ne scimarò, che ne mestieri là, dulci e altre robe. E un bel papo e bel negozio che va di fare su là della commerciale Orizzonte, al telefono là 35 54 32 20. E la commerciale Orizzonte le parserasse con tutte le comunità dell'interior qua. Guarda solo la sede, io farò un invito qua per la le presto viene la primavera, allora. Qua del Club Primavera, qua della Cagnata Fondo, oh, mangiare, giorno sì, sì, è di settembre, che ne è un bel mangiare al mese di là, con cardapio, vara carne di gado, che ne è porco a pizza, macaroni, mandioca, vara, soprattutto chi lavora là, salate in generale. Allora, riservate la casa della commerciale Orizzonte, il telefono là è 35 54 32 20, riservate la con Lenio, che lui è giunto alle comunità interiore, principalmente là del Club Primavera della Cagnata Funda. Grazie, un strucco grande a tutti che la buona gente là, un strucco alla famiglia Sartori della, la famiglia Polacci, verso il Billy B, Lunardelli, tutte che la buona gente là della linea della Cagnata Funda, le robe, grazie a loro.
2: Per divertire siamo noi famiglia Paganini, qui siamo.
1: Guarda famiglia Paganini, ora questo che mette sulla famiglia Paganini, sacramento, lui siete qua a rente. Te sai Gabriele che le persone di qua non danno tanto valore per la prata da casa, come si dice. Andiamo qua alla famiglia Paganini, qua in Arroyo 30. E noi siamo andati una volta, noi andiamo sempre le feste della famiglia Parisotto, sto anno che viene la Zé in Toledo, Paraná. Ma siamo andati a una festa in Porto Alegre, la capitale gaúcha là. Sento chi sonea? La famiglia Paganini qua, Varelle, Robert, là in Porto Alegre, io sono la nostra festa famiglia Paganini. Grazie a loro, sono con grande a tutti qui là di Arroyo 30.
2: Siamo qui, non si può dimenticare, italiani buona gente, adesso è ora di...
1: italiani buona gente, parliamo adesso della cantina Belfiore, vi dico che la cantina Belfiore è un bel un posto, ma vado a fare su una bella della festa, vado che aveva imprese. Ora vuole fare su un mangiare differente, o va di qualche famiglia che con qualche dono di compleanno, de latte la cantina Belfiore per vedere che bel posto, ma vado a fare su la festa e loro fa su di tutto, vada su. Grazie allora sul trucco della parceria della famiglia Rec, là di qua della linea Sagrado Corazon di Gesù, vare oro, vare su. Là lo ricava tutti i vini là per vendere, vare ricava in Bordeaux, i Garbemonte, i Cascadure, i Isabel, i Concorde, Semilão, a Ghetto, il Vinghetto, che ne so qua in oro e la do in Urusanga, il Vinghetto, la Ua Ghetto. Tutti che lo là, e adesso giorno, tutti i mesi lui fa il Mena Rosso, il Magnato Italiano, giorno 12 di settembre, tutti invitati loro per andare là. E il Mena Rosso, che è il cardapio, sempre con codonna, con nicchio, porco, galletto, pollenta fritta, fasoi, tropelli, tortei, radici, cotti, vera, torta di salvia, le robe d'altro mondo da mangiare. E se paghi solo 100 fiorinetti, allora te la ora della degustazione viene fuori salame, viene fuori formaggio, crepo, le altre mischiere, tutti insieme là, ma vatti a degustare il bon. E dopo te la cena, due tipi di vin, la notte intera, bevè, e non paghi più niente. Consulta là per telefono 9999-69-1909. 9969-1909 è il telefono della cantina Bel Fiore, un bel un posto, ma vatti andare a visitare e mangiare pulito.

0: nosso congresso, nosso italiano, Varasol, nosso amigo lá, a família Rico, que não perde um programa, Varasol, sempre com o Noate, Varasol, Milton, la Veronice, la família inteira lá, lá pela sala de ordem, porta da dieta lá para escutar o Noate, graças a Louro! Ecco, chiamo qua il nostro amico Navir Bortoli, là di Freiburg, che dice buongiorno, buongiorno a te Navir e tutta la tua famiglia Bortoli, vale solo la sua fratella qua di Gioia Saba, tutta la buona gente la famiglia Bortoli, grazie a loro.
1: I suoi capelli,
0: i suoi capelli, questa qua voglio offrire allora al nostro amico Gilson Ratti e tutta la famiglia Ratti. Luca Lezé, collezionador de música italiana, sempre me manda música italiana. Questa qua la mega mandata dritto dalla Italia, la mezzanotte in punto. Mettela su.

0: Festa di italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio per la presentazione Parisotto Ciò, quanto è la festa di italiani, chi che parla, che quel che non conosce che il tosato che parla lì, Parisotto Ciò, lei è il Nando Spessato, ma sono sicuro che le giro a dormire queste ore qua. Ma il suo papà, la sua mamma e là che beve ci barano di ascoltare. Oh, le rostro con grande al Fermino, la Teresina Spessato, la gran famiglia Spessato, sto con grande qua del programma italiano. Grazie a tutti, Valtri. Guarda so che bella musichetta che ha cantato fuori Gabriella. Ai, parliamo adesso degli immobili, come siete, vedete che avete ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non ste far chilori là, vanti a consultare gli immobili come siete, perché là mi sono sicuro che avete fatto il meglio negozio, che avete fuori il meglio prezzo, il meglio attendimento, la logistica la sei perfetta, vado solo il pollei erse là di Fraiburgo, Videra, Cassador che lo riporta presto, presto la vostra mercatoria là, e le condizioni di pagamento vanti che le fe, se vanti vuole fare in 8 volte, in 8, 12, 18, 23, 30 volte, vanti che sa chi che fa chilori là, solo proprio Irmãos Comaceto, a pi gran loja de móveis eletrodomésticos de toda a nossa região. Parlei lá com o Valério, com o Sérgio, com a equipe de labor, o telefone 35 25 12 33. Godito, meio negócio sempre sobre móveis eletrodomésticos e claro, com Irmãos Comaceto. Così tale le storie, parliamo adesso dell'Arge Paz Alimento. Arge Paz Alimento, per quelli che non conosce, la fa su mangiar per le bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci. Vale? So, allora vado che capire che le bestiolette, che piacciono le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette, le che piacciono, che le marche della sua mettele via in testa, allora che le marche, le bolli, primo premio special e primo sgoti che si è fatto per l'Arge Paz Alimento a 25 anni. Devo fare su prodotti di qualità, sempre lo ricerca fare su prodotti con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette, ragazzi, pie sempre salute, sempre quel pelliso sacramentato. La Dio cresce cada volta di pila, becca Dio attende 18 stati della nostra federazione e 3 paesi qua del Mercosur. Allora la cresce perché la fa su prodotti di qualità. Godito, Arge Paz Alimento.

Ecco, allora vi dà questo congrado al nostro gran amico Celso Salvador, come parla avanti di sua parola di fare gli anni di San Pasala, Lucy. Sto congrado per San Salvador, se lui sempre mi conta storietta, mi ha contato una storietta. Stidì, e che ha detto che là in Lacerdobbio, sempre della Lacerdobbio, le storiette vengono fuori da là. Che mi scusi le persone della Lacerdobbio, ma è storia, è storia. Mi ha detto che là in Lacerdobbio, che non era un cristiano, che ele era stata alla colonia così, e ha detto, ma vuoi vendere fuori qua, vuoi comprarmi un camion, vuoi viaggiare. E la sua parola che dice, guardi, non te che è pratica, qui lavori lì, non te che è soldi, comprare un camion. Ah, ma mi vuoi comprare, vuoi comprare. E se vuoi comprare un camion, ma non che aveva mia tanti soldi, un camion vecchio, vecchio, si è camminato allora. E ha fatto il primo viaggio, che non so cosa che era lì, in Joaçaba, qua, è andato per San Paolo. Dio santo! E il camion vecchio, allora scioppia per nei per strada, lui non sapeva bene cosa, e là.

sua infermia praticamente l'officina della borracciaria sacra mignata. Fin dare a San Paolo e ritornarci anche dopo l'anno dell'era buca dal foro fretta, no? E ha portato 30 e pochi giorni per andare a San Paolo, primo viaggio e ritornare. Sa camminato e loro, ma fino a che gari va? Sempre quel camion vecchio si fermando, fissine, guastando, penei di qua, e gari va la sera dopo dei 35 giorni, beh, che caso. E ciò, canso, stufo ormai, ecco, di tanto star fuori, non era mai da via. E ciò, loro era mia tanto tempo, che era maridai, ciò. 35 giorni fuori. Cioè, di notte la femmina pensava che fia qualche roba con tutto il tempo lì, la gavia era promossa, vede suo uomo insieme. No? Cioè, si butta dopo canso là, e lui vira il colpo una banda, il dorme, sacra mignato, allora dico fa che. E loro ieri d'estate la colonia, no? Perché l'altro dì di mattina la leva su un'ora, tocca a molte le vacche, sti anni in giro, non è come adesso, sti anni in giro, siamo lì al vedere per invernare la vacca, no? E quando immaginare se voleva vedere la tre figlie e la femmina distante, e che di là il vedere lo gattirà così, non ha fatto niente, non, lo gastrassinà sotto la vacca, lui niente, sacramento lo gacciapà per la rete, e le reti così lo gassocà sotto la scarpa della vacca, che dito sacramento si torna a San Paolo gatti. Le robe perde tutta la voglia, mia vera Sant'Antonio. Le robe scoccate a Claudio Coppi, guarda solo che dito buongiorno a tutti, buongiorno a te Claudio e tutta la famiglia Coppi, grazie a loro. Mettiamo sulla bella musichetta, allora, mezzo là, il filò.

0: sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa degli italiani, sei qua in Tela Leader, tutti i sabi, le 6 alle 7 e mezza, siamo qua con il nostro Bacan Italiano, le robe festa degli italiani, le una meraviglia ascoltare, che vedere che i nostri ascoltatori qua, sempre di partecipare qua, e noi anche restiamo contenti con tutti, infatti, guarda, sono espressivamente con il nostro amico Sergio Fabretto, non perde un programma semplicemente con noi, un italiano di prima qualità, e le robe, grazie a loro, con a te, Sergio Fabretto, e tutta la tua famiglia, del tuo fratello, tutta quella buona gente, là della famiglia Fabretto, grazie a lui. Quelli lì è Sergio Fabretto che canta, dei cacciatori, scommettila sul loro passaggio cantarlo.

Fantastico, un grande Bogoni, a tutta la famiglia Bogoni, specialmente il nostro amico Ademir, quel che del motocicli, che va sempre in quagnà a 30-40 anni, che va in volta col motocicli portando un vestito di qua e della Hellera. Sgogliato Bogoni, a tutta la famiglia Bogoni che chiede una muccia della nostra regione qua, grazie a tutti i valtri. Vediamo qua con un'altra storietta, questa qua è stato il nostro amico Vanderlei Rec, che va da solo, un patrocinatore nostro che ha contato qua, il gordo popolare, gordo là della famiglia Rec, la grazie a loro, strucco un grande a te e a tutta la famiglia. E grazie per la collaborazione con la parceria nostra qua. E mi ha contato una storietta che ha detto che una volta là in Oregon era un cristiano che già era ben amico del prete, così. Allora è seguito in a pescare insieme là nel rio, non là il rio del pesce, là un altro rio che è su là per il monte, non so, voglio che è il rio Leon, non so. E allora è sempre a pescare. E allora un dì il rio della mia tanto grande, un pesca da una banda e l'altra dall'altra. E il prete di una banda dell'acqua, si il peschia, pensi che per l'amore di Dio questo parte di qua, il suo amico là, niente di mano, è impossibile, cosa che non è. E là da una settimana andai di nuovo a pescare. E quell'altro è andato davanti di mi vuoi parte dell'acqua, che non laghi nei pesci, perché il prete c'ha pai là una muccia e mi non c'è pai di. Cioè, e va a parte di là. Il prete è stato parte del quadro e il prete ci ha più pesi, quell'altro niente, di ma Dio, Madonna, sacramentato, ma che lo che è che ora là il pensiero di ma come che siete amico venisse del suo posto qua e adesso mi non c'ha più niente, lui c'ha a parte là che mi non c'ha più niente. E allora il gatto mandò al prete, ma come che siete vara due volte che siamo messi a pescare qua? E Titi Ciappi una muccia, che ho fin scambiato il posto e Titi Ciappi mi non c'ha più niente. E allora, qua che c'è il segreto. Il prete che ha detto, guarda, mi sempre fuoco così avanti di venire a pescare, così che passo la mano in mezzo alle gambe della femmina, così, e allora dopo misturo, passo che la mano mi gnocca, e allora i pesci vieni che per l'amor di Dio. Cioè, allora l'altro dì, l'uomo là che ha detto, vo provare a pescare per vedere se dà senso. Bene, da quell'altro dì. Allora la sua femmina là che l'aveva roba, l'altro il tanque, così, a mezza cucciata, e lui passa la mano, così, ma ella era intertita là lavando roba, non ha visto chi c'era. E lei ha detto, prete, ma avete a pescare ancora? Presto così, sacramento! E le robe, dove sto mondo va, gordo, sacramento, le robe di contatto alla radio, quindi se il prete di oro mi ascolta, e mi dice su, sacramento! Oh, sacramento, guarda su. Ora mettiamo su un'altra bella moschetta. Il Sirio, questa qua del Sirio partiva dalla Genova all'America, suo destino.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò, dritto di Giaboracco, anche della leader per tutto il mondo. Oh, sacra mia. Parlando di Giaboracco con grande apprezzo, Lazzarotto, apprezzo Lazzarotto, un gran amico nostro là, un incentivatore di tutte le feste, vanno di fare un invito che dico ottimo finale di settimana a tutti e festa di San Rocco di man, quella è la prefesta di man. Festa di San Rocco là in Giaborà, allora te l'ha accesa matrice, là te l'ha accesa e va a pregare, ma te la festa proprio del paviglione, mia vera, prete. E le robe strucongrando tutta la famiglia Lazzarotto. Parlando di Lazzarotto, vi dai questo strucongrando, Arlindo Lazzarotto, lui che deve stare qua, giù a Saba, qua, in tel Bairro Azzolini, a tutta quella bella gente di Bairro Azzolini, grazie a loro! Canto per te, parliamo adesso dei Commerciali Orizzonte un'altra volta, vale solo voi dire che avanti ascoltatori Commerciali Orizzonte, lacate fuori tutto sora agropecuaria, ben facile che sta fuori, ben davanti la Cesa Matrice qua del Vado Oeste, tanta gente non invade la Cesa ma sa dove che la zero, ora le facile che sta fuori, è là, che sta fuori da mangiare per tutti i tipi di bestiolette che vanno a avere a casa, vale solo volarsi can, gatti, ratti, tartarughe, pollastri, cavre, porchi, cavalli, pecore, osai, tutte quelle bestiolette vanno a casa, cate fuori a mangiare latte la Commerciale Orizzonte, sacra mia. E se vanno a voler fare sulla razione casa, anche per costare un pochettino più barato, vanno solo loro che ne è concentrato, che ne sa il minerale, che ne è la voce della URI, latte la Commerciale Orizzonte, che ne è ferramenta, che ne è mestiere per far su giardinaggio. Tela passare sulle bestiolette e papelleria, fin materiali scolari nella retro, sa camminato, fin quelli e il meglio prezzo di tutta la nostra regione qua. Medicamenti per le bestiolette, se qualche tipo di malattia che le bestiolette le gande là che te fuori il medicamento giusto per curare presto la vostra bestioletta. Mi sembra di cos'è la vera farmacia delle bestiolette, se la Commerciale Orizzonte consulta la collina qua a Parona con l'equipe del lavoro là. E il telefono è 35 54 32 20, e il telefono da Meo Agropecuario qua della nostra regione, cos'è Commerciale Orizzonte. E la Commerciale Orizzonte sempre passera delle comunità, dei bari, dell'interiore, ma solo devo fare un invito per la gran festa di San Rocco e la dote la San José della Barra Verde, giorno, domenica che viene, no? Questa qua, 23, allora, giorno 23, la gran festa là di San Rocco e di San José della Barra Verde qua in Val d'Oeste, tutti invitati allora per la Commerciale Orizzonte.
2: Il San

0: Sei su mamma Teresina, mettela suonando
1: così. Siamo contenti che in Anza Noghè va tutto bene. Grazie a Dio l'avremo felice
0: gavè. Per quel che non sa che il cantone lì, quel che dice, se devo ascoltare il Parisotto, c'ho qua la radio lì. Delle rabe!
1: Sì, dove tutte? La mafia di state. Aspetta che te conto un pochettino altri. Ne di ciò. Il pompaga e spacca una gamba, tre costi, un brassi, ma...
0: Ma sta tutto bene. Delle rabe! Vediamo questo con grande nostro truculo sempre ascoltano anni, grazie a loro, sono fratelli già tutti quelli della Demmatica, grazie a loro.
1: Ma se tutto viene, la me viola da giorno la dorme, la notte va spasso, ma se tutto
0: viene. La viola di notte la dorme, no, il giorno la dorme e la notte va spasso, ma va tutto. Sacra mia. Nostro con grande Iseo Recalcati, che non perde il programma nostro, grazie a loro, la Demir Recalcati, la suo pupà Joan, e anche le donne, mi parlo di uomini qua, ma tutta la famiglia intera, la famiglia D'Arola insieme al Monte, ma solo la famiglia Bussacro, là della linea Francia, grazie a loro. Facin, il brutto figura Facin, la Cride Facin, tutta la famiglia Facin, grazie a tutti gli altri. La guadagna in soldi, la furba e la hellero. Mettiamo su un'altra bella moschetta. Già che fuori la... Viva la festa, mettela su.
1: Buonasera.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, Gio. Festa di italiani, qua in Tela Leader.
1: Proprio vera festa degli italiani, sei qua in Tela Leader, vera, so se la sei leader perché la sei davanti, sei la meglio. E le robe salutiamo a tutta la equipe, gran equipe della Radio Lì.
2: Dei castelli sanavano a ubriacarsi.
1: Eccolo, ora bisogna che parliamo un'altra volta dei nostri patrocinatori, qua voglio parlare presto della cantina Belfior, cantina Belfior che tutto il mese, secondo sabato di cada mese, che nella, il menarrosto per quelli che non sa se un magnar tagliato della Parveder, che roba di altro mondo, sacramentato 12 di settembre, loro tutti invitati ma dall'altro menarrosto, loro nella degustazione di vin, loro degustano sia 7 tipi di vin là, e nella ora della degustazione vieni là, vieni in coppa, che ne salame, che ne formai, che ne ovi di codorna, che ne pippini, che ne la muccia di mestieri che va insieme della degustazione, dopo te insenarti il manarosto, allora mangiare italiano, il cardapio, se codorna, cornice, porco, galletto, polenta fritta, fasui, tropperi, tortelli, radici, torta di salvia, e due tipi di vino la volontà la notte intera, sa come adesso il paghè. Sento firinetti per tutto chi lo vuole lavare, ma bisogna consultare il telefono là, bisogna riservare il telefono 999-69-1909. Guarda solo, e se vado a voler fare su una festa là, qualche ora, può essere qualche giorno, solo bisogna riservarla. E vado che aveva imprese, vado che voleva qualche dono da famiglia di fare. Là è un bel un posto, una cantina, i ritratti vieni fuori a bei, che per l'amor di Dio, lei è una roba di altro mondo. Parla là con la famiglia Rec per vedere che bei lavori. 2 chilometri, soldi di cascaio là, e resto tutto asfalto, ma sono fin là. Là della linea sagrado in oro, l'ora che nella bella cantina, bel fior. Le belle primo amore, il secondo meglio ancora, sacramentato, e le robe. E parliamo adesso della Arge Pace Alimento, per quelli che non conoscono l'Arge Pace Alimento, è un'impresa che fa su mangiare per le bestiolette, per i campi, per i gatti, per i pesci, sacramentato, allora mettevi in testa che le marche lì che si è fatta per l'Arge Pace, Boli Primus Premio Special e Primus Gold, guarda solo, e che la 25 anni che l'impresa lì Dio cercando far su ratio cada volta meglio, sacramentato, sempre l'uri prima per far su prodotti con valore nutritivo altissimo perché le bestiolette e le gappe sempre salute col pelliso, sacramentato, la cresce cada volta di più, la tende di sdotto in stadio della nostra federazione e 3 paesi qua del Mercosur, ora la cresce perché la fa su prodotti di qualità, vatti mettere via in testa che le marche lì Boli Primus Premio Special e Primus Gold, che le 3 marche lì si è fatte per la Arge Pace Alimento. Come dire che ormai le ore contano tanta storietta, questo qua è stato Sergio Fabretto che mi ha contato, che ha detto che ha succedetto 4 km 16, ma fa anni, ben, tanti anni in più, e che ha detto che ciò che non era un cristiano italiano-stiani con 40 anni e già era un soltero, come, oh, per l'amor di Dio non si maritia appena 40 anni, adesso 60 anni si dovino, ma stiani in Dio 40 anni già era, boh. E lui era soltero, non conosceva neanche cosa era una femmina, e sua mamma e suo papà gli dice, ma guarda Tony, bisogna che ti mariti, perché quando un poco non andiamo via te resti ti soli qua, lui non aveva voglia di niente, non sapeva cosa che c'era. No, io non voglio chi lo dice. E un giorno la sua mamma dice, Tony, se te catemo fuori un amoroso di te mariti, mi dice che sì, loro. Cioè che te fuori un amoroso per il cristiano, se ga maridaccio. Dio, madonna, che aveva mai provato chi lo dice, là, cioè che è diventato un toro proprio, era sia 7 volte al dì, non lo sai neanche la femmina a fare i lavori puliti, che là, il deadrio e chi lo dice, là, per l'amor di Dio. Non... E ciò là, un 3 mesi così, tre mesi che ha cominciato a infraccersi, immaginarsi, allora toccava, era fiacco, è andato dal dottore. È andato dal dottore lì a Saba. E allora il dottore che ha visto che il cristiano, che come che ti fai il ghetto, ti fai maritare, sì, come maritare 3 mesi, come ti fai aquilo là? Ah, così, sì, 7 volte al dì. Ma il dottore che ha detto, per l'amor di Dio, italiano, non sei così che l'obbligo è buono, ma non sei così. Lui ha visto che c'era solo il metodo di smaiare tanto fare aquilo là. E che ha detto, guarda che l'obbligo è buono, ma farle 2 o 3 volte a settimana, basta. Cioè, in questi tempi, immaginate se un dottore parlava, già era una legge. è andato là al chilometro 16, cioè tornare là, oh, fatto come il dottore, era stato forte, un italiano forte come sempre loro. E un dì l'era di andare a Rosario, che ne era, no, che ne era messa all'altro chilometro 16, lui era di stare un 2-3 chilometri distante, e di andare a piedi a messa lì di chilometro 16. E ciò, quando ho visto che siete un potrero lì, che ne era sia 7 novigli, ma belle, redonde, gurde, che talò che ti vengono davanti, e là dentro un toro, là un mangro, che bello, un sacco, un longo, tutto smerdà su, e così, tutto smerdà, e là, e mangro, che per l'amor di Dio, se, e l'unico che ha detto, vada toro, se non ti vede il dottore, ti crepe le caicce! Le robe, sta cambiando, stiamo fuori un altro, la musichetta per circolare con il cuore, come porti il cappello?

0: italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio bene, a presentazione Parisotto Ciò, che il fasucco e il bacan qua della radio leader tutti i sabati sia alle 7:30. Grazie a tutti i vari ascoltatori che accompagnano avanti e restiamo contenti con tutti i altri.

0: dell'inferno, e le robe sacrificate. Biondina, d'agna ver, bionda. Eccomi da questo congrado, la Iria Eckler, ma non so, Iria Eckler che dice buongiorno, buongiorno a te Iria, e nostro compagno e tutta la famiglia Eckler, grazie a lui.
1: Tutti i giorni di suo bambino e beveva il suo grappino, d'agda ver, biondina, d'agda ver, biondina.
0: D'agda biondina, ma non so, parliamo adesso della Friprun Alimento, vi dico a voi ascoltatori che Friprun Alimento è un frigorifico ben montato per ben intendere tutti in nostra regione qua, e con prodotti di qualità, prodotti spensionatissimi di qualità, ma so. Allora vate che piacere la maniera che portiamo avanti questo bacan qua, con pre prodotti con la marca Friprun, sa che mette qualche mercato alla vostra confidenza, che ne è là, che ne è bagna, che ne è salame, che ne è crepe, che ne è coppa, la coppa della Friprun è una meraviglia, se la meglio che ne è di tutta la nostra regione, formaggio de porco, queijo de porco come si dice, ma so, calabresa, bacon, carne imballata a vacuo di tutte le maniere, e le robe, vuoi dire che avete fabbricieri delle comunità di interior, dei bairi, così di quante le fette di città, quando devi fare su festa. E il caro chef Zela Carne, la Friprun è specialista dell'attenimento di feste. Se va a domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata con poco osso e poco prezzo, sacramento. Allora va meglio il negozio, sempre lo fai là con la Friprun. Consulta il telefono 35 26 10 74. Se è il telefono lì che là, per vedere che bei negozi che va a fare. E la Friprun se di ottenere la festa di San Rocco, la Giaborà, va sotto la matrice Giaborà. Incogne la prefesta di Man, anche la gran festa di San Rocco, là della Giaborà, tendesta per la Friprun, non è là che è carne, è di qualità, di prima qualità. Tutti invitati allora per la Friprun, per di Man, dare la festa della parrocchia di Giaborà San Rocco.
1: San Francesco sulla Verna, farà ponte
0: con... San Francesco sulla Verna, guarda su. Parliamo adesso della casa della Ua Buona, che tutti sanno, solo sabato, è il meglio caffè coloniale di tutto il Midwest di Santa Catarina, qua 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro. Vatti segnare a buoni tastali in media, sempre pieni di gente là, tutti sabbi delle 6:30 alle 10:30, è il meglio caffè coloniale di tutta la nostra regione qua, tutti i prodotti coloniali fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Sciopera, prodotti nostri della nostra colonia, per quello che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Catarina, vara su Chieropi, di là per vedere se siamo di a scherzare o no. Tanta gente che va qua di Giuassà per Val d'Oeste, là di Fini, Shopping, la gente si di là di Concordia, di Catanduva, di Ponzerata, una muccia di gente, perché non li sa che il meglio caffè coloniale lì, là in Giaborà, tutti sabi, cioè solo sabo, là della casa dell'Uva Buona. E lui, il caro chef là della casa dell'Uva Buona, è il succo di uva, questo sì, succo di uva, questo sì. Mi sembra di dire che c'è il meglio di Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiere, c'è il meglio del Brasile, sa camminato, volevo che il meglio di così da portarlo in tola. Della vostra famiglia che la merita, è il meglio succo del Brasile, 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, solo uva Bordeaux di prima qualità, per quella che diventa il meglio caffè coloniale del Midwest di Santa Catarina, che è la casa della uva buona, questo sì!

il nostro amico Ennio là da Commercial Horizonte, che ha parceri, che ha amici in tutti che posti, ma sono lui, io da questo cuore sono parceri da dove? La buona speranza che ne ha mucce di gente italiana di prima qualità, là. Amici là della Commercial Horizonte, sì, amici da Commercial Horizonte, amici nostri qua, ma sono lui, con grande la famiglia, chiamo l'era, ma sono Zanin, Bilibi, Usanella, tutta quella buona gente là della buona speranza, grazie a tutti gli altri.

Allora vi dai questo congrado, un ascoltatore nostro di prima qualità, un italiano di prima qualità, che sei il nostro amico Reinaldo Paio. Reinaldo Paio, il nostro compartì e tutta la tua famiglia, il nostro congrado anche al suo cugnale, la dote, il pecoraro, la dote, bien, sempre insieme con noi, grazie. Allora bien, pecoraro, la tutta, dai questo congrado, tutta che la buona gente, la di bien, là attorno, italiani di prima qualità, grazie a tutti gli altri.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa di italiani, sei qua in Tela Leader, tutti i sabati alle 6 alle 7 e mezza, siamo qua con il nostro Bacan Italiani in festa di italiani! Sono triste e amargurato perché sono là di Antonio Prado e non con me un camion, un strucco grande a Gerso, a Masio, da Damasio, verso strucco grande che ha detto buon finale settimana a te e tutta la famiglia Gerso, a tutta la famiglia Damasio, strucco grande a tutti gli altri. Parliamo un'altra volta della Commercial Horizonte. Commercial Horizonte è una gran agropecuaria, tutto sono mestieri di agropecuaria che te fuori qua della Commercial Horizonte, ben davanti della chiesa del Vado S, qua della rua Nereo Ramos, sento se il numero, facile che te fuori, lava di che te fuori una muccia dei mestieri, lava su tutto in maniera per le bestiolette, se vate vuole fare su in maniera casa che ne è concentrato, che ne sa il minerale, l'unica ferramenta, che ha mestieri per giardinaggi, là le pien il mestiere, la tela passare sulle bestiolette, papelleria, fin materiale scolare che nella rentro sacramentato, allora su quelle recce e medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bestiolette che te fuori là della Commercial Horizonte, mi sembra di questa, la vera farmacia delle bestiolette, allora tutto e il meglio attendimento sono i mestieri di agropecuaria, se con legno là con l'equipe di lavoro non è là per vedere le mie, vero non è là che si vuole bere un caffezzetto che ne è un cimarron, che ne è dulci là, che ne è una bugia, e l'attendimento, la parceria del legno e del Sarturi, la equipe del lavoro, se è del 100% va da solo, e il telefono là 35 54 32 20 va da solo, e la Commercial Horizonte se è parsera per tutte le comunità là, che dà un strucco là, a tre sbarra va da solo, per la famiglia Parisente, la famiglia Garzua va da solo, benedetti va da solo, che è il zaghiere del Palmeiras, se è benedetti, deve essere parente di qui lì, va da solo, il Bellangi verso il strucco grande a tutte che la balangente là dei tre sbarra servatoresti parserassi là della Commercial Horizonte là, anche che ne la primavera la del club primavera qua della Cagnata Funda, anche giorno sì di settembre che ne è un mangiare al mese là di prima qualità gado porco verso porco a pizza macaroni mandioca là tutte le riserve là della Commercial Horizonte verso ben baratti 60 fiorini. Allora riservé l'altra Commercial Horizonte per il telefono 35 54 32 20 verso la gran festa, allora la gran mangiare il mesdì la del club primavera e romani di arrivare la primavera proprio le robe, allora tutti i vitali giorno sì di settembre la della Cagnata Funda del club primavera. Parliamo una volta di Mosco Massetto, vi dico avanti ascoltatori che il Mosco Massetto sia Pink Line Lodge di Movis elettrodomestici qua della nostra regione, loro su con le recce vanno a scambiare i Movis, consulte l'atela commerciale, l'atela di Mosco Massetto, la batifè il meglio negozio, la cacate fuori il meglio prezzo, il meglio attendimento, la logistica, la sei perfetta, vanno a poter essere là, Depinatuba, Erval Velho, Camposnovo, Don Battista che lo riporta presto la vostra mercatoria là, loro su con le recce è un dopo che batifè il meglio negozio sempre là, il Mosco Massetto, se vanno vuole fare condizioni di pagamento, vanti che le feste vuole fare in 10 volte, in 10, 12, 18, 23, 30 volte, vanti che sapete. Consultela con Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, telefono 35 25 12 33. Godito, meglio negozio, Movis, elettrodomestici, sempre con la Pink Grand Loge, che se ne è invernata del grande, il Mosco Massetto.

voglio che devo raccontare un'altra storietta. Una volta che qua in Vado Est, là della Cagnata Funda, che mi ha detto che era stato il Lenio, là, il Sartori, là della Cagnata Funda, che era, ma fa anni, mi dico, che era un casale di vecchiotti, là che la rete era rossa, come tutti, in questi anni non che era trattore, le maniere di far su le rosse c'era aggiunta di buona. Allora che il casale di vecchietti là che avevano aggiunto di buona, un già era pintato il nome, che l'altro già era Sabugo. E c'è il vecchio che aveva un capriccio con i boi là, che per l'amor di Dio, e quando il laurea te la rossa così, te, sempre che mette in stalla che dei panocini, e tutti lì, anche quando non laurea, allora saria su tutte le vacche, così dei boi, ciò veniva su tutti, che il sabugo maledetto là era un vadio che non veniva su. Allora il vecchio ne ha due che deve un paro di bastonate su, ma lo pare a casa e mette in stalla che dei panocini, sempre così, sempre. E allora passa un tempo, passa un altro, e ciò era un monte, un moro, un montone per andare parare su, che il bolla era riva, alta. E allora passa un tempo, passa un altro, mio morto il vecchio, ciò, un dì, morto il vecchio. È stato solo la vecchia e la sola. Allora lo ga interà là, e ciò, e te che l'hai andata a casa e voleva fare come il vecchio lo fea, no? Tenere pulito queste bestie. La va insieme al monte, così da ciama su tutti, ciama su tutte le vacche per sarà l'istala. E che il sabugo maledetto là non veniva su, non veniva su. E allora la aveva un romatismo, un denocio sgionfo, che per l'amor di Dio era andata do il monte là. E lo ga parà su, ga soffresto come matto, ma lo ga parà su sto bo. Guarda, guarda qua, il Marcos Valdez, il più grande narratore di football del Brasile. Ecco, guarda solo. Ma Sergio, conta allora, la vecchia l'è andata a parare su sto bo, e sacramento, ma ragazzo, fresco come mai. Che l'altro dì l'è andata del vicino e che ha detto, compare, te sei la disgrazia che ha dato la casa, sì, sì. E te puoi giutarmi, immaginarsi, vicini così, te comare, ti giuto, sì. Ma ha avuto che, dopo che ha parlato tanto, ma ha avuto che ti giuto far che? Ah, che te vieni là a rente sera a pararmi sul sabugo, manco. E le robe menzionate per la moschetta là, con la compagna Giro Tondo.

la sera di sciacolare qua con Marcus Von, ma lui non capisce niente italiano, allora non dà per parlare, non dà per mia per mettere queste parare, no. E che non dà per parlare perché mi non, ma non so, qua il microfono non so parlare portoghese, solo italiano, allora solo se sei fuori del microfono non parlo portoghese. E le robe sta cambiando, ma devo fare, bisogna che parliamo una volta.

Peri, guarda solo. Tortei, radici, coati, torta de sabbia, due tipi di vini a notte intera, sa camminato loro su quelle lecce, là è un bello posto, e che nella degustazione anche là, e paga solo il 100 fiorinetti, e dopo beve la notte intera, par niente, oh sa camminato, tutti gli italiani che piace che loro, là, un bello posto, là della cantina, bel fior! Guarda solo, eccolo là, che ha capito, che ha capito. Ma so, il mangiare il marco, ma lei che ha detto che il mangiare è buono, che ha capito. E le robe, ma, so, ma parliamo un'altra volta della Argipaz alimento la fa su mangiare per le bestiolette, loro su con le recce, vado che piace delle bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace, che le marche della Sony, mettele via in testa, allora Boli, primo premio speciale e primo sgoldo che le tre marche lì si fanno per l'Argipaz Alimento, guarda su, a 25 anni che fa su prodotti di qualità, sempre loro di prima a fare su prodotti con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gambe sempre salute e sempre quel pelliso, guarda su, le luri attende disdotti stadio della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur, mi era l'STD, ho visto due carette là della Bolivia, di Ciaparra son, là, ho visto una roba compagna là di Ucresse che ad volte di pila Argipaz Alimento, allora mette via in testa che le marche di Bolli, primo premio special e primo gold. E va là sulla Finlandia, mi dà questo con la Santa Elena, tutta quella buona gente che ascoltano avanti la grazia, allora il De Martini, la sua aggiuntante di ordine, la Nego, la famiglia Chiocca, il nostro amico Eder Chiocca, va là sul De Marco, Bernardi, Lago, guarda solo il Ciucin, Lago, tutto quella bella, il Santino Albiero, il Santino Albiero è brutto, il suo fratello è brutto, guarda solo il Santino Albiero, e il nostro amico Marco Vanegri, che ti chiama il nostro con il Santino Albiero, tutta la famiglia, è il brutto suo fratello, è il brutto, guarda tutto quella bella gente. Ma parlando in Lago, vi dà questo con grande Antonio Lago, quando già stava un italiano di prima qualità che ascolta sempre noi, grazie a loro! Vediamo su un'altra bella moschetta, questa qua offresso tutti quei lati oro, verso il lato della linea 7, anticamente era la linea 7, adesso è Santa Lucia Oro, che è il gruppo Arco Iris, mezzo pura verità.

0: Ecco, affinoso da turba di Cassia e Bento, i Barufola, un disco che Cassia le melle, buono, e l'altro disco che Bento è migliore. Le robe, guarda so. Andiamo avanti con il nostro Baccano Italiano, qua parlando un'altra volta dei nostri patrocinatori. Qua voglio parlare presto della Free Prendo Alimenti. Free Prendo è una marca di frigorifico qua ben montata, qua per ben intendere a tutti quanti. Allora, dite ai supermercati la vostra confianza, compri bagnate con la marca Free Prendo, salame, crepole, coppa, varso, il queso del porco, che ne calabrese, che ne bacon, che ne carne imballata a vacuo di tutte le maniere. E là allora la qualità, le carni spessionadissime di prima qualità. Voi dite che avete fabbricieri fuori per le colonne o te i bari, te le città quando devi fare su festa, e il caro chef se la carne, loro la Free Prendo è specialista dell'attenimento delle feste. Varso. Se vado a domandare tal carne, viene tal carne, se domandare viene con poco osso, con poco prezzo sacramento, allora consulta la al telefono 3570 1074, e la Free Prendo di ottenere quella festa di San Rocco di man, in cui di man, con la pre-festa la Giaborai di man, la gran festa all'ora di San Rocco, la tendesta per la Free Prendo di là, per vedere che carne di qualità, prodotti di prima qualità, se con la Free Prendo. Ecco, mi dai su con grande Dali Piovesan, Dali Piovesan, Piovesan, a tutta la famiglia Piovesan che viene a Muccia qua attorno, il Vado Est, il Val Velho, Joa Saba, specialmente la Dali, verso grazie a lui.
1: Unita da zona coloniale. Vino puro,
0: vino puro, ma qua devo parlare di succo puro, Barso. Parliamo adesso della casa dell'Ova Buona Barco, va a bere un caffè alla Giaborana Orde, questo è il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua è l'arte la casa dell'Ova Buona. 30 e pochi prodotti differenti, uno che l'altro, segna anche buoni tastali, medi sacramenti, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Giaborana, prodotti nostri della nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, il medio est di Santa Caterina, qua è l'Europa. E l'uniga, il caro chef Susa, meglio, te conosci il succo di uva, questo sì, meglio succo del Brasile, mi diceva che c'era il meglio di Santa Caterina, adesso che passava via frontiera, il meglio del Brasile, succo di uva, questo sì, 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, non ha niente, solo uva Bordeaux di prima qualità, per quello che è diventato il meglio succo del Brasile, allora portelo in tola della vostra famiglia che la merita, il meglio succo del Brasile, che se, questo sì.
1: Che vento è meglio. José
0: di Sporco, carne, macacia, mais maior. José di Sporco, carne, macacia, mais melhor. O Strucogrado da Sérgio Zibete, Sérgio Zibete, falando em Sérgio, Sérgio Parisotto, anche parceiro nosso, grazie. Strucogrado, parente, a tutta aquela balangente. E tutti quei che ascolta là, il preto Bertussi, preto Bertussi, anche la via, il Vil Marzino, Sergio Reis, sacramento del megadino Sergio Reis, Sergio Reis, non sai neanche che non ha esistito qua, è stata, tutti i Sergi, il Sergio Favretto, Sergio Zibetti, Sergio Parisotto, tutta quella bella gente, e tutti gli ascoltatori nostri, grazie a loro. E andiamo su un'altra bella moschetta, da tempo sì, penso questa qua devo offrirsi loro ai quelli cacciatori del bosco, che ha toccato fuori con i cacciatori del bosco, ora tutti i componenti cacciatori del bosco, Italia bella, valente, forte.

il grillo canta solo per l'amore e noi non cantiamo perché non sappiamo, sacramento, tutto che le buono se finisce presto e cose che le ruine anche se finisce perché il nostro programma è di andare. E le robe in cui abbiamo un'esperienza differente qua, mai a presentare, porca madonna, bisogna approcciarmi qua per presentare il maggior locutore sportivo di tutto il stato di Santa Caterina qua, Marco Svalneri, va bene, d'orda, so che roba, ma avanti di torso, le voglio ringraziare qua i nostri patrocinatori, verso la cantina Belfior, parcerà sul nostro che mettevi in testa che giorno 12 di settembre che è un altro, ma è un arrosto verso friprando alimento verso Dio attende la festa l'angiaborale, allora andiamo tutti là succo di uva, questo sì è il meglio del Brasile, grazie a parceria nostra qua Commerciale Orizzonte verso il parcerasso nostro anche ringraziamo qua i Rimons Comaceto e Arge Pase Alimenti, qui lì i nostri patrocinatori e allora della maniera se fate che piacere maniera portiamo fare questo bacan qua comprate i nostri patrocinatori se ha camminato in maniera che l'altra volta si deve aiutare questo mestiere qua a parare ringrazio qua il nostro Struccabottone Gabriel che giunta a portare avanti sempre la cultura italiana, grazie a loro. Restiamo adesso con il nostro amico verso il Marco Svalnei, con il sabato show, né? Sabato show con Marco Svalnei verso. Mi se fa invito che sabato che viene, se Dio il vuole, mi lo conosco lui, le gente buona va a sarno anche venire qua un'altra volta. Allora, salute a tutti fin sabato che viene!